0: Día a día, hacemos historia.
1: Buonasera. Buonasera. Ora vai votando, ma che c'è più sale rispetto.
2: Autor de roles inolvidables, Marlon Brando se convirtió en uno de los íconos del cine norteamericano.